0: Festiler geldi.
1: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
3: Italiano.
1: Festi.
0: Festi.

0: Messi'ler geldi.
1: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
1: Festi.
0: E festi.